yo, every bala, uka yo akoyo, iye tanga busha mubere, bata, ahe barwe yo, ah, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe,